me ricordo soprattutto quando, quando non ne ho. Contasi denaro altro che

egoista, certo. Perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco, ce l'ho io, mica te o no?